wax di ko ziar waaye di nuyu mbokki soxna yi seen njiit soxna loo géy waaye di nuyu tamit suñu mbokki diaspora yi seen jërëm suñu Modou Kra Guèye di ziar ñëpp di ziar baax seen Cheikh turi ñoom suñu moom lañ teggoo ci